0: dala lya 37 Lil Wayne wakumiluku aimba anumana anumana pokota kutandola andika SA 53 andipata dao dikula mbili
1: o proprio Lil Wayne.

mapuro 33 noponenan rati nika poisoni ninchi pona mahusi ikoti kyo talelya ese 40 nache se wosumanela oriale ivotu jese.